0: doo sabba doo da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ba doo dee
0: will a reap ba naza
1: ba doo ba doo
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see ba la doo dee
1: ooh ooh ooh
0: ooh ha ha ha ha
2: come here puppet.

0: sabadoo da day, loo bom da boo da day, so bom, sa ba ba ba me.
1: Abadoo dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Eba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Waddle a butt, woodle a butt!
0: Sibla a doody!
1: Ooh, ooh, ooh, ooh!
0: Will a ha ha ha ha!
2: Come here, puppy!
1: Paddle!